0: L'acqua dentro di me invecchia e diventa vino, è il ciclo della vita che sempre si risolve, piove, precipita. Il Padre Eterno è una bibita. Era più facile per un eremita mantenere una dieta sana nell'ere di ieri con l'acqua piovana da bere. Io ci provo ora, ma i prodotti saltano fuori direttamente dalla tele.
1: Hai capito?
2: Ho capito.
1: E cosa hai capito?
2: Che sono invecchiati in fretta e non ho digerito.
1: Hai capito?
2: Ho capito.
1: E cosa hai capito?

cielo di purezza. L'ho cacciato via, la verità se la vuoi spiegare allora è una bugia. Mio nonno urlava capelli ricci, pensieri strani, però poi ci giocava con le ciocche tra le mani. Così ho imparato che valgono lo stesso i baci dopo il decesso, i matrimoni al cesso. Perché anche non credere è una chiesa, è credere, sì, però non